0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non cedo allo scuotermi del vento, né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te, sino all'ultimo respiro.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

0: Liberi, liberi di Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. È arrivato il momento forse più atteso della mattinata, della sveglia sicuramente, che è l'appuntamento con Branco, perché noi abbiamo bisogno di tutti i suoi consigli per affrontare al meglio la giornata. E allora sentiamolo segno per segno.
1: Ben trovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È martedì 8 di settembre 2026. Questa luna con Giove fa tanto bene anche voi dell'Ariete. Avete anche luna nel campo della fortuna, quindi probabilmente porterà qualcosa di speciale anche in amore. In ogni caso, apre una pagina nuova da riempire con nuovi successi. Molto bene quindi per l'Ariete. Approfittate di Mercurio per qualche sigla, per qualche conto, perché tra due giorni lui va in opposizione. Toro, ricordatevi che vi aspetta luna nuova in Vergine e quella sarà importante per impostare altri lavori, altri affari. Gemelli, i nuovi gemelli che nascono con Urano, tecnologia, robot, navi spaziali, no? Proprio nascono già bambini, neonati, portano con sé questo dono. A proposito di robot, non so se avete notato, ieri la mia amica Barbara Palombelli in forum su Canale 5 ha presentato il suo bel umanoide simpatico. Gemelli, buona fortuna ancora. Cancro, un giorno molto molto interessante anche dal punto di vista sentimentale, amoroso. Ci sono sorprese. Leone, e per l'amore avete questa bella Venere, ancora due giorni in bilancia. E poi la musica cambierà un pochino, perché sarete occupati con altre cose. Ma intanto oggi vincete anche, per così dire, alla lotteria. Vado alla Vergine, buon compleanno. Questo oroscopo pensa che abbiate dato troppo.

agli altri, che abbiate dato tutto e subito. Però questo certo non è un difetto. Ma è bello questo valzer delle stelle. Bilancia, arrivo da voi. Voi uomini della bilancia che ancora non avete conquistato, mandate oggi, domani, dei fiori alla donna che volete conquistare. Però anche voi mariti, ogni tanto, se vi capita un pensiero, e guardate che le donne, insomma, sono sempre felici quando ricevono un fiore. Non è necessario sempre dare diamanti, anche se questo è vero, signori miei, un diamante è per sempre. Io adoro diamanti, oro, diamanti, tutto. Scorpione, preparatevi per qualcosa di importante, di bello nel lavoro, con questa luna che sarà in Vergine nuova, ma soprattutto tra due giorni arriva a voi la stella della fortuna, Venere. Sagittario, io direi di non perdere subito la testa se non tutti i conti quadrano. Si tratta di avere soltanto pazienza un paio, 3-4 giorni. Vado al Capricorno, io aspetterei questa luna quando mi va in Vergine, in diventa luna nuova, e quello sarà il momento, no? Questa luna senza luce, per voi assolutamente positiva, di dare l'attacco a qualche, non dico avversario, perché voi non avete avversari, avete soltanto delle persone che non vi sopportano, ecco, tutto qui, perché siete troppo bravi. Arrivo adesso all'Acquario, tra due giorni Venere va nello Scorpione, voi lo sapete che da quel segno, insomma, vi batte contro pure lei. Avere poi Giove, Venere contro, poi arriverà anche il momento di Marte, che andrà in Leone. Ecco, io cerco di essere, di anticipare le cose per preparare il mio pubblico al bello, ma anche a un po' di fatica. È vero, Pesci, il fatto è che Venere poi vi fa anche tanto spendere in questo periodo, anche per cose che non sono necessarie. Ah, in amore poi lasciamo perdere, Pesci, siete incontentabili, ma sapete come si dice a Ferrara? Bisogna baciare molte rane prima di trovare un principe, mie care signore. Grazie per la vostra attenzione. Ancora auguri di felicità, pensiero delle stelle. Ma proprio come vi stavo dicendo, mi piace nelle donne un poco di romanticismo, giusto un aroma, come per esempio lo chiamo io di scogliere e di valli.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: come lei, secondo me, non c'è nessuna. Aretha Franklin con You Make Me Feel Like a Natural Woman su Dimensione Suono Soft, che secondo me è il pezzo perfetto per concludere questa sveglia. Eh sì, perché abbiamo terminato, sono passate già 3 ore, adesso siamo proprio belli svegli, o forse no, ma non fa niente, e siamo pronti tra poco per salutarci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci qui al momento dei saluti, che poi è anche un momento per tirare le somme, per fare il punto di quello che abbiamo scoperto o imparato oggi. Per esempio, abbiamo capito che non è mai troppo tardi per iniziare un corso di recitazione, perché

0: Che recitare ci fa stare davvero meglio, stimola l'empatia. Abbiamo scoperto che settembre non è solamente il lunedì dell'anno, il mese del rinizio, ma è il mese perfetto anche per fare un po' di decluttering, un po' di pulizia, perché mettere ordine nella propria casa significa anche mettere ordine poi nel proprio cervello e stare meglio. E poi abbiamo ascoltato come sempre tanta buona musica, abbiamo avuto gli appuntamenti fissi, tra cui quello attesissimo con Branco, e adesso siamo arrivati alla fine e direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Infatti, almeno lo spero. Spero di averti fatto compagnia nel modo migliore possibile e adesso la compagnia prosegue con Francesco Cavuoto fino alle 13. Ti auguro un'ottima giornata e se vuoi ci risentiamo domani mattina per risvegliarci insieme. Ciao da Laura Buono.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. Per chi viaggia in treno, Trenitalia, Italo, Trenord e Tiper, lo sciopero fino alle 21. In Lombardia al momento le cancellazioni riguardano alcuni treni regionali. Aperto un fascicolo per inquinamento ambientale sullo sversamento di idrocarburi nel Naviglio, una scia nera di 28 km da Magenta fino alla Darsena di Milano, raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, un conto da pagare da 100.000 euro. Case popolari Allerm, a Milano ha rafforzato il piano antiabusivi, con la delibera regionale arrivano nuovi presidi fissi tra Molise e Grattosoglio, vanno ad aggiungersi a quelli di San Siro, Cuoco e Corvetto. I conti del Gran Premio di Formula 1 a Monza, 403.000 presenze nei 3 giorni, 40.000 in più rispetto al 2025, un indotto di 250 milioni di euro in crescita dell'8%. Il calcio da questa sera alla Champions League, Real Madrid-Inter alle 21. È attesa per oggi la procedura di dissequestro della salma di Lorena Esceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex Federico Vella dopo averla rapita e l'ha gettata giù da un cavalcavia sulla A1. Nei prossimi giorni sarà celebrato il funerale. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
9: Una buona giornata, buon martedì, subito dopo Laura Buono, eccomi qua, io sono Francesco Cavuoto per le prossime 4 ore, se vuoi, non è una minaccia e non è un obbligo, se ti va, se ti fa piacere, ho tanta musica da farti ascoltare, ho dei segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, abbiamo delle Good Life e poi abbiamo un Travel Experience con un contorno di patate al forno, abbiamo tutto, non ci manca niente, a me mi manca solo la parola, per il resto possiamo partire. Allora si riparte con un'ora fatta di musica, che musica, successi soft uno dietro l'altro come se piovesse di ieri, di oggi, di domani, dopodomani, quelli della prossima settimana, c'è tutto quanto, c'è anche la nostra informazione, le grandi voci del cinema e allora aforisma d'amore e poi si riparte.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Coloro che vivono d'amore vivono d'eterno.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

0: Tiziano Ferro, Incanto, Dimensione, Suono Soft. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto. Un bacio a Lauretta Buono. Intanto tra poco si ritorna con Travel Experience, gli appunti di viaggio di Beppuzzo Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Auguri
6: Goldi! A Milano dal 1906.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosiaDelserramento.it.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Si chiama Poetica e porta la firma di Cesare Cremonini. Questa canzone nella mattinata della radio del benessere Dimensione Suono Soft, dove siamo arrivati all'appuntamento con Beppe Pellegrino e i suoi appunti di viaggio.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Signori e signori, amici e amiche, ragazzi e ragazzi, pronti a partire? Oggi andiamo in un posto che sembra uno sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Si chiama Pamukkale, le montagne bianche create dall'acqua in Turchia. A volte la natura costruisce, crea luoghi che sembrano opera dell'uomo, e invece no. Pamukkale in Turchia è uno di questi. Il suo nome significa castello di cotone e basta arrivare davanti alle sue terrazze bianche per capirne il motivo. Nel corso dei secoli l'acqua ricca di minerali è scesa lungo il fianco di questa montagna creando vasche naturali di travertino. Cos'è il travertino? È una roccia chiara che ha trasformato il paesaggio in qualcosa di quasi irreale. Pensate, un paese quasi come Matera, tutto bianco, biancastro. Ma Pamukkale non è soltanto un capolavoro della natura, secondo me. E chi aveva capito bene la bellezza di questo posto? Ovviamente gli antichi romani, che avevano già capito, come spesso è accaduto nella storia, che queste acque termali erano salutari, proprio perché costruirono la città di Hierapolis, un importante centro di cura e benessere, la prima o una delle prime spa salus per acque. Ma io devo essere sincero che camminando in questo luogo ho capito che ho viaggiato in due direzioni, verso la storia dell'uomo e verso quella della terra, la sua epopea. Perché mentre le civiltà nascono e scompaiono, l'acqua ovviamente continua lentamente il suo lavoro, tic tic tic tic, come le gocce, una goccia dopo l'altra. Forse è questa la lezione più bella di Pamukkale, almeno quello che ho capito io. Non tutto ciò che cambia lo fa velocemente, anche lentamente. E ovviamente, volendo fare un po' i poeti, un po' gli artisti, qual è il consiglio di Pamukkale? Vivi lentamente, apprezzi di più. A volte sono proprio la pazienza, il tempo a creare le meraviglie più grandi. Non solo viaggiando, secondo me anche nella vita. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

l'incoerenza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che

0: Simply Red, Holding Back the Years. Questa è la canzone che chiude la prima ora di questo martedì 8 settembre. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto e dalla Radio del Benessere. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata, buon martedì dalla redazione da Fabrizio Gaia. Sono giornata di sciopero fino alle 21 per Trenitalia, Italo, Tiberna, Emilia Romagna, Trenord in Lombardia. Intanto è finita alle 9 la fascia di garanzia. Aveva in casa 70 kg di cocaina, hashish e oltre 170.000 euro in contanti. La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni, fermato a Bernareggio. L'operazione è coordinata dalla procura di Monza. A Carona Pertusella un incendio durante la notte in un capannone in via Milano, con 5 squadre di vigili al lavoro, a fuoco un'imbarcazione che si trovava nel deposito. Urla sotto casa, calcia all'ex, pugna un carabiniere intervenuto. Mariano Comense, un 44enne, si è scagliato prima contro la donna e uno dei militari appunto intervenuti per proteggerla. Decisivo l'utilizzo del taser. Il calcio, archiviata la terza di Serie A con le vittorie di Cagliari e Lazio. Questa sera alle 21 Champions League con Real Madrid Inter. Furto in Francia al Museo Renoir all'alba di oggi, rubati 4 quadri del valore di 9 milioni di euro. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Sai quante delle tecnologie che usiamo ogni giorno Star Trek aveva immaginato già 60 anni fa? Una probabilmente la stai tenendo in mano proprio in questo momento, e ce ne sono tante altre che ti sorprenderanno. Tra poco facciamo un salto nel futuro del 1966, qui su Dimensione Suono Soft. Intanto si riparte con un'ora piena zeppa di musica. Si apre con i Pooh, La donna del mio amico. La donna del vicino è sempre più verde, no? Com'era? L'erba del vicino è sempre più verde. Intanto un dolce aforisma d'amore interpretato dalle grandi voci del cinema. Bella però, La donna del vicino è sempre più verde.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Una sola rosa può essere il mio giardino, un solo amico il mio mondo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: arriva chi...
1: Biagio Antonacci, non parli mai, dimensione suonasoft, invece tra poco parliamo delle tecnologie che Star Trek aveva già immaginato molti, moltissimi anni fa, quasi 60 per l'esattezza, a tra poco.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
11: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
10: Anticipo zero?
11: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
16: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
15: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
16: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
15: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti con concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Dimensione Suono Soft.